0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
3: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
5: Chiama al 347 54 67 358.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

nome che portiamo non è una novità. Noi li rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di martedì 25 agosto, buona giornata. Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il Sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti, hai uno spirito camaleontico. Cancro, se hai cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, è un momento di trasformazione, possibili rinunce. Potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Giove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde, da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il Sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti. Hai uno spirito camaleontico. Cancro? Se hai cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, è un momento di trasformazione, possibili rinunce. Potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Giove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine, se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele. Latte e miele.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.com.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Canta l'estate.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 7:58.
1: Ci siamo anche oggi che è martedì 25 agosto. Buongiorno da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco. C'è Paolo Fox, poi arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di martedì 25 agosto, buona giornata. Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti, hai uno spirito camaleontico. Cancro, se hai cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, momento di trasformazione, possibili rinunce. Potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Giove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angina Mango e Marco Mengoni. Partiamo così in questa mattinata con questa Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con temporali e grandine, allerta gialla in diverse regioni italiane. Poi forse le vedremo, magari le vedremo se abbiamo tempo. Comunque sono quelle del nord, del centro, però centro alto, e poi anche più giù, Marche e Umbria, ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, e poi vi dicevo Toscana, Marche e Umbria. Quindi qui potrebbe piovere, esserci anche nubifragi. Sapete che invece al sud le temperature restano altissime, anche oltre i 40 gradi. Il giorno peggiore dovrebbe essere tra il 28 e il 29, due giorni che le temperature potranno superare anche i 44 gradi nelle zone interne del sud, poi anche lì dovrebbe piovere.
2: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fino a esaurimento scorte.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Vuole Fiorentini.
9: Spot.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
11: Latte e miele.

Partenope, Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale, che va benissimo in tutte le radio italiane, va benissimo anche nella classifica Fimi, quindi un grande successo. Allora, parliamo delle supplenze, perché oggi, 25 agosto, si conclude ufficialmente la fase della mobilità annuale. Si tratta di un passaggio spartiacque fondamentale per l'avvio delle supplenze. Entro il 31 agosto dovremo sapere, insomma, chi insegna ai nostri figli quest'anno. Insegnanti di sostegno, lì c'è un altro capitolo da aprire, perché no, ci si lamenta spesso che non sono persone davvero formate per essere insegnanti di sostegno, ma sono insegnanti semplicemente. Ma è diverso insegnare a un bambino con autismo o con altri problemi rispetto a insegnare a bambini che non hanno condizioni particolari. Quindi dovrebbe essere tutto ok, anche se il sindacato degli insegnanti da anni chiede la possibilità di poter avere questi elenchi di supplenze prima, anche perché dovete immaginare che una persona conosce 10 giorni prima dell'inizio del lavoro la sua sede, no? Deve organizzarsi con i trasferimenti, magari deve anche affittare una casa, perché si può essere distanti anche un centinaio di chilometri dalla propria residenza, a volte anche molto di più. Quindi non si capisce perché il ministero non faccia quello che deve fare, magari entro il mese di giugno.

0: Parlare d'amore c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando moltissimo di programmi elettorali, anche se si voterà nel 2027. Le grandi città come Milano e Roma andranno a elezioni nella primavera del 2027, quelle legislative, quindi per rinnovare il Parlamento, saranno invece, se non cambia nulla, in autunno 2027. Ma ci sono, soprattutto c'è un partito che continua a far uscire a puntate, no, il suo programma politico, e se ne sta parlando moltissimo, soprattutto ne parla chi è contrario a questo programma politico. Però vi faccio una piccola lezione antipatica di social media manager: se una cosa non vi piace o non vi interessa, non dovete condividerla, non ne dovete parlare, perché altrimenti l'algoritmo lo fa diventare hype, si dice, quindi lo fa vedere a più persone. Per questo molto spesso i politici usano frasi forti, immagini forti, perché in questo modo non ce la facciamo a trattenerci e commentando ovviamente quell'argomento per gli algoritmi dei vari social network diventa pazzesco. Quindi se non vi piace una cosa, non ne dovete parlare.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte e Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Spot. Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele cerchiamo di capire cosa significhi una pensione fin dalla nascita. Capiremo i piani del governo. Ora vi lascio a Los Marcelos Ferial con Sei diventata nera, poi Brava Giulia di Vasco Rossi. A tra poco.

Eccolo Vasco Rossi con Brava Giulia qui su Radio Latte Miele. Questa canzone l'anno prossimo compierà 40 anni ma è ancora vivacissima. Allora, vi dicevo di questa proposta del governo che ricalca un po' quella che c'è già in Germania, di valutare l'introduzione di un fondo previdenziale dalla nascita, un conto aperto per ogni nuovo nato e finanziato inizialmente dallo Stato, pensato per garantire ai giovani una seconda pensione complementare oltre a quella dell'INPS. Sapete che ormai non ci crede più nessuno che andrà in pensione, nel senso che i pensionati in molte regioni italiane hanno già superato il numero di lavoratori attivi, quindi diventerà molto problematico riuscire ad andare in pensione. Sfruttando un orizzonte temporale però di oltre 60 anni, cioè da quando si nasce, piccoli accantonamenti mensili effettuati dalla famiglia e anche dallo Stato possono crescere notevolmente grazie agli investimenti finanziari, mitigando il problema delle future pensioni basse dovute a carriere discontinue e salari ridotti, perché sapete che un altro problema è l'estrema precarietà che esiste ora nel mondo del lavoro. Quindi una persona magari lavora sempre, però si ferma due mesi perché non ha un contratto, poi riprende, poi si ferma, diventa veramente complicato riuscire a fare 40, 42, 45 anni di lavoro. Vi dicevo che il progetto si ispira a iniziative simili come quella tedesca che si chiama Frühstart Rente, che prevede versamenti pubblici mensili per i minori investiti sui mercati. In Italia la gestione potrebbe essere affidata a enti pubblici come l'INPS in sinergia con operatori di mercato. In pratica il governo prima regala piccole somme per un po' ai nuovi nati e poi i genitori, i zii, i nonni, insomma chi vuole può contribuire a mettere dei soldi in modo che si trovi un tesoretto per poter andare in pensione in modo più agevole.

0: Mare più grande che c'è, ecco la Fiordaliso su Radio Latte Miele. Allora, forse ricorderete Erika Labrie, che nel 2007 fece parlare tutto il mondo perché aveva celebrato una cerimonia simbolica nuziale con la Torre Eiffel, arrivando persino a cambiare il suo cognome in Eiffel. Lei è una objectum oriented, sono le persone che si innamorano degli oggetti. E adesso però non andava più d'accordo con la Tour Eiffel e si è lasciata. Si è separata dalla Tour Eiffel e adesso invece si è innamorata di un recinto normale di legno, e quindi le nozze saranno presto. Deve aspettare le carte per il divorzio alla Tour Eiffel, se non farà questioni, perché la Tour Eiffel, no, sapete, è abbastanza esigente. Potrà convolare di nuovo a giuste nozze con un recinto di legno.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
10: In via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Eccola Giorgia con l'unica qui su Radio Latte e Miele. C'è un'altra storia che ha dell'incredibile, ma è vera. Questa volta arriva dalla Cina, dove praticamente una milionaria ha deciso di produrre una serie televisiva. E fin qui tutto ok. Ma è stata molto astuta. Lei era innamorata di un giovanissimo attore cinese in ascesa, ma non ancora famosissimo. Quindi l'ha fatto contattare per dargli il ruolo del protagonista in questo dramma. Ma la protagonista femminile era lei. E quindi nella sceneggiatura ha fatto mettere un sacco di scene di baci e sesso, per così poteva stare vicino al suo attore preferito.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele anche oggi che è martedì 25 agosto. Vi ricordo che potete ascoltarci su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale che è quella giallo in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Martedì 25 agosto, buongiorno da Francesco Bianco e da Alberto Zanni che è appena arrivato, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, no, sono venuto qui a scoccarti la colazione, ma è tardi o devo scoccarti l'aperitivo?
2: Ormai no, ormai io sono per mangiare tipo una lasagna, dei cannelloni.
3: A quest'ora!
2: Mi alzo molto presto, per me è come se fossero le 13, eh.
3: Che poi guarda che quelli bravi, quelli che studiano, soprattutto i nutrizionisti, dicono che bisognerebbe mangiare molto prima rispetto agli orari consoli.
2: Non la lasagna, mi sa.
3: No, eh?
2: No, perché no. I miei gusti... Cioè, sono...
3: Vabbè dai, a mezzogiorno ci può anche stare la lasagna.
2: Ti stai preparando al Natale, perché tra 4 mesi è Natale, eh? Sembrano tanti, ma poi arriva all'improvviso, hai pensato ai regali, al menù, visto che sta un paio di lasagne e cannelloni.
3: No, quello non ancora.
2: Io sogno solo il tempo, che sarà sicuramente più fresco, anche se questa mattina in Lombardia ci sono stati dei problemi significativi, anche una tromba d'aria nella zona di Malpensa, quindi... tetti scoperchiati, alberi che cadono, davvero siamo in una situazione tropicale. Va bene, io vi saluto, ci sentiamo domani come sempre verso le 8, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Va bene, grazie a Francesco, adesso a me il compito di accompagnarvi per buona parte della mattinata. Cerca.

0: Beh, devo dire che Gianna Nannini, riproponendo questa canzone America Inc., perché ha cambiato leggermente il nome e l'ha riproposta insieme a Marrakesh, ha fatto bingo, perché è una delle canzoni che stiamo suonando di più quest'estate su Latte e Miele. Ciao a tutti, sono quello nuovo, sono Alberto Zanni, c'è anche Gianmarco. Una volta si diceva dall'altra parte del vetro, oggi posso dire dall'altra parte del metro, perché cioè, è l'unica cosa che posso dire. Saremo insieme fino alle 14, quindi traghetteremo dalla metà della mattinata fino all'inizio del primo pomeriggio. Di cose da raccontare, come al solito, ne abbiamo tantissime, qualcosa magari di più serio, ma anche di divertente, anche perché, insomma, oggi, 25 agosto, come diceva prima Francesco, mancano 4 mesi a Natale, forse è meglio iniziare a pensare a qualcosa di più leggero e non a cose pesanti, anche perché siamo circondati da notizie brutte, da roba. Invece noi, no, la vogliamo prendere sempre con il sorriso, anche perché molti di voi ci stanno ascoltando ancora da i luoghi di villeggiatura, altri in questi giorni hanno ripreso a lavorare, altri oggi per loro il primo giorno di lavoro, perché adesso c'è questa abitudine di iniziare il martedì o il mercoledì, perché mi devo riprendere dalle vacanze e il lunedì è sempre un giorno abbastanza impegnativo, quindi è meglio iniziare, diciamo, il secondo o il terzo giorno della settimana. Quindi un bentornati anche alle persone che si sono risintonizzate su Latte e Miele, proprio perché insomma hanno dimenticato e stanno cercando di dimenticare le vacanze.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Samurai J qui su Latte e Miele. Beh, sicuramente lui è l'artista dell'anno, perché poi con la sua ossessione, diciamo che ha vinto lui il Festival di Sanremo a scapito, insomma, del grande Sal da Vinci, che lo ha vinto realmente, però poi a conti fatti, si sa, il festival si decide mesi dopo, perché è stata sicuramente la canzone anche più suonata dalle radio. Saluto un po' gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento anche dalle località di mare, e un po' di invidia ce l'ho, perché magari qualcuno in questo momento è sdraiato, sta prendendo il sole con Radio Latte Miele nelle orecchie, grazie alla nostra applicazione che ricordo potete scaricare ed è sempre gratuita e che potete portarvi con voi in qualsiasi momento. A Senigallia i bagnini, tre bagnini sono stati multati perché guardavano il telefono. Ragazzi, non si può, non ci sono più i bagnini di una volta. Una volta il bagnino era un po' il punto di riferimento, il figaccione della situazione. Oggi in realtà il bagnino cosa fa? Guarda il telefono e ogni tanto vede se c'è qualcuno in mare che sta annegando. Va bene, un saluto e naturalmente un abbraccio a tutti coloro

Yeah, yeah. Ligabue, qualcosa per te qui sul latte e miele. Beh, torno a parlare dei bagnini, perché qualche giorno fa c'è stato un episodio anche lì non molto bello, in questo caso un bagnino è stato aggredito da dei genitori solamente perché ha fischiato a dei ragazzini che stavano giocando in acqua con il mare agitato e rischiavano di annegare. Ecco, le ha prese di santa ragione. Devo dire che la nostra solidarietà va a questo bagnino, ma a tutti i bagnini d'Italia, quelli che ovviamente non sono lì a guardare il telefono e a far scorrere le immagini, video eccetera di TikTok, di Instagram eccetera. Vabbè, siete perdonati solo se guardate il nostro Instagram, il nostro Facebook, il nostro TikTok, perché sapete che potete seguirci anche dai social network.

0: Protein.
1: Super Protein? Che sarà mai?
2: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
1: Ideali per chi fa sport?
2: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Ogni ora ci facciamo un bel viaggio indietro nel tempo e lo facciamo grazie alla musica di Radio Latte Miele. Dagli anni 80 ascolteremo Marcella Bella e Gianni Bella con l'ultima poesia, ma subito Nico Fidenco legata ad un granello di sabbia.

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

Gianni Bella, oltre ad essere un grande cantante, nonché fratello di Marcella, è stato davvero uno degli autori più importanti di casa nostra. E li abbiamo ritrovati insieme con l'ultima poesia. Adesso torniamo a parlare non di mare, non di spiagge, ma di vacanze. Sì, perché molti ho scoperto che sono andati in Giappone, perché il Giappone è una delle mete tanto ambite in questo ultimo periodo. Sapete che è anche il paese dei no? Lo sapevate? No? E allora vi spiego perché il paese dei no. Praticamente, se andate in Giappone, non dovete lasciare mancia a nessuno, perché non si usa. Lasciare mancia è un servizio eccellente, deve essere la norma, non deve essere assolutamente ricompensata la persona, insomma, che vi fa il servizio. Se siete in treno, assolutamente vietato usare il telefono cellulare, quindi non si usa, si sta con calma e rilassati, al limite si può leggere un libro. Se si cammina, non potete mangiare, cioè se siete in movimento non si mangia assolutamente. Un'altra regola è quella di restare in silenzio, perché questa è la norma. Se siete in ascensore, anche se siete con amici in ascensore, non dovete assolutamente parlare. Questa è una delle tante regole del no. Tra poco invece ve ne racconterò sicuramente altre, perché sono davvero bizzarre. Quindi se andate in Giappone, prendete nota.

0: si può essere amici per sempre? Sì, mi raccomando, se siete in Giappone in ascensore, anche se siete con i vostri amici, non potete assolutamente parlare. È il paese di no, il Giappone, anche perché, non so se lo sapete, ma è vietato attraversare fuori dalle strisce. Questa dovrebbe essere un'abitudine a livello mondiale, però in Giappone la regola la rispettano. E c'è un paese dell'Italia che ho provato personalmente proprio quest'estate, San Benedetto del Tronto. Loro si fermano sempre, quando c'è qualcuno che deve attraversare, i San Benedettini, così si chiamano, ti fanno attraversare senza grossi problemi. In Giappone è vietato manifestare affetto in pubblico, tipo baci, abbracci, voci alte, eccetera. Tutto ciò è mal visto, soprattutto negli spazi pubblici. E poi, ecco, l'ultima è bellissima. Ci sono pochissimi cestini in Giappone, però è pulitissimo. Chissà come faranno. Boh. Sono contento per loro perché in qualche modo riescono a mantenere la città pulita. Probabilmente le carte così le mettono in tasca e poi le buttano direttamente a casa. A proposito di Giappone, ma anche di viaggi, siete stati all'estero in vacanza in questa estate 2026? Raccontateci pure la vostra vacanza al 335-787-1910. Tra poco magari raccolgo i vostri messaggi e li leggerò qui su Latte e Miele.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
10: Latte e miele.

Immobile, la canzone di Alessandra Amoroso, ascoltata qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Saluto Valeria che ha mandato un WhatsApp al nostro numero, il 335-787-1910. Dice: ciao Alberto, ben arrivato a Latte e Miele. Io le vacanze le faccio prevalentemente in Italia. Da 10 anni vado in Salento, dove il mare è meraviglioso e il riposo è garantito. Grazie, grazie. Voi continuate a scriverci perché sono curioso di sapere un po' dove siete stati in vacanza, soprattutto all'estero, così giusto per farmi un'idea. Però abbiamo già beccato un'ascoltatrice che dice: ma quale estero? Abbiamo un'Italia meravigliosa e mi sembra giusto godercela e scoprirla. Vabbè, lei ha scoperto il Salento, che tra l'altro è uno dei posti più belli e dei mari più belli che abbiamo in Italia.

Vi ricordo che potete ascoltare Radio Latte e Miele non solo dai canali tradizionali, ma anche in streaming direttamente dal nostro sito lattemiele.com oppure scaricando l'app ufficiale Latte e Miele.

0: 12:01.
1: Carmela, la canzone di Cioffi che la salunga, secondo me. Anzi, la prossima volta che vieni qui in studio a Latte Miele, portaci anche Carmela, che così almeno cerchiamo di identificare al meglio la canzone. Facciamo un paio di saluti veloci. 37 gradi in questo momento a Cagliari. Saluti a Cristian che ci sta ascoltando con le cuffie, quindi come ho detto prima, ecco, lui precisissimo ci sta ascoltando. Poi saluto invece anche un'altra amica, si chiama Franci, non sappiamo da quale località d'Italia ci stia seguendo. Dice: ciao Alberto, quello nuovo, grazie per la compagnia ragazzi. E poi un saluto a chi ci sta ascoltando in streaming, come William da Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Ciao William.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide Di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione tutt'altro.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
6: Latte e miele.

0: Buon vento!
1: Che bella storia questa tra Jovanotti e Alfa, che tra l'altro ha dichiarato proprio Alfa qualche giorno fa che lui va dallo psicologo. Vabbè, che non c'è nulla di cui vergognarsi, perché secondo me, caro Alfa, non sei tu che devi andare dallo psicologo, ma le persone che ultimamente stanno andando un po' fuori di testa. Allora, vi racconto questa storia. Una festa privata sfociata praticamente in un'aggressione con un piatto servito oltre l'orario prestabilito. Adesso ve l'ho fatta così, tutta forbita. In realtà hanno ordinato delle pizze, queste pizze sono arrivate con 20 minuti di ritardo rispetto alla consegna prevista. Non vi dico il proprietario, e allora hanno iniziato insomma a litigare e sono arrivati alle mani. La prognosi per il malcapitato è di 20 giorni, le ha prese di santa ragione. Ma io voglio dire, è vero che aveva preso una pizza capricciosa e una arrabbiata, però insomma state tranquilli, ma state un po' tranquilli, ma perché bisogna sempre essere violenti quando c'è qualcosa? Ma 20 minuti che ti cambia? L'importante è che la pizza sia calda, che non arrivi fredda, no? Può succedere, ci possono essere degli imprevisti. Devo dire che oggi sono tutti piuttosto nervosi, non so come oggi, ma non solo oggi, cioè, perché oggi ve le sto raccontando, ma queste sono notizie che sono accadute proprio in settimane, che magari vi abbiamo già raccontato. Poi ci sono personaggi che noi conosciamo molto bene e lo voglio salutare perché si trova in Calabria. Enrico, che ci sta ascoltando, dei nostri, dice: non vedo l'ora di tornare a Milano. Sì, perché qui si sta freschi. In Calabria quanti gradi ci sono in questo momento? 35? Forse anche 40 addirittura, perché nel sud Italia, mi dicevano anche in Sicilia, fa molto molto caldo, e fa molto caldo anche in Sardegna, come ci ha segnalato poco fa l'amico Christian. Adesso invece torniamo ad ascoltare grande musica italiana. Anche questa è una bella accoppiata tra Julie e Biagio Antonacci, che per quest'estate 2026 ci ha regalato questo che io oso definire un capolavoro. Si intitola L'ultima canzone. Speriamo che sia solo il titolo, perché lui è bravissimo. Biagio Antonacci.
2: Canterò.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Spot! Orofilo, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi.

0: Orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello oro fino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Loredana Bertè sta portando avanti il suo Ancora Ribelle Summer Tour 2026 e ha appena aggiunto una nuova data, domani sera a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Lei è nata a Bagnara Calabra, quindi gioca in casa. E la Luna bussò.

Senza di me dal 1983 su Radio Latte Miele con Anna Oxa, che è molto attesa in Croazia perché sarà tra i protagonisti dello Splitski Festival. Il 6 settembre sarà un concerto esclusivo con posti limitati, pare ci sia una richiesta altissima. Questo spettacolo si chiama Voce Sorgente. Noi stavamo parlando delle difficoltà del rientro dalle vacanze che si prospettano in questo periodo, poi magari tanti tra voi hanno semplicemente lavorato, quindi si tratta semplicemente di tornare alla normalità anche a settembre. Comunque questa sindrome da rientro per molti rappresenta anche un po' un paradosso, perché tanti sono magari appena tornati dalle ferie ma si sentono già stanchi, proprio come non essere neanche partiti, come non essere andati in vacanza, e ripartire così può essere ancora più difficile. C'è anche una ricerca che dice che quasi il 77% degli italiani dichiara di sentirsi emotivamente meglio in vacanza rispetto al resto dell'anno, e 4 su 10 lo definiscono il periodo in cui stanno meglio con se stessi. Quindi poi si torna dalle vacanze e il 34% si sente meno ricaricato di quanto sperava, o addirittura sta peggio di prima. D'altra parte, uno dei problemi principali è che sempre più spesso non riusciamo a staccare mentalmente anche mentre siamo in viaggio, mentre siamo in vacanza. Non stacchiamo dal lavoro perché i telefoni continuano a squillare, arrivano le notifiche, le chat, le mail. Questo è uno dei problemi. Allora, poi tra poco vediamo anche cosa dice la scienza. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Gianna Nannini, Sorridi, dal 90.

0: preferire mai.
1: Sorridi su Radio Latte Miele con Gianna Nannini. Ci sono in vista novità musicali per lei, basta guardare il countdown sui suoi canali, mancano poche ore e ne sapremo di più. Intanto, la scienza come spiega il senso di stanchezza che proviamo spesso al rientro dalle vacanze? Pare ci siano radici biologiche precise, perché innanzitutto il passaggio improvviso dall'attività alla frenesia lavorativa a quello più lento, calmo delle vacanze, tutto questo disorienta il nostro corpo e quindi se durante l'anno il nostro organismo vive con livelli molto elevati di cortisolo, adrenalina, che sono gli ormoni dello stress che ci tengono sempre performanti, sempre al top, come si dice, e poi quando finalmente ci mettiamo nella modalità relax della vacanza, allora il sistema nervoso si lascia andare tutto in un colpo e tutto questo provoca una sensazione di stanchezza generale. In realtà vuol dire che il nostro corpo a suo modo si sta rigenerando. Poi ci sono anche le abitudini estive che contribuiscono, le cene un po' più tardi, qualche birretta, qualche drink in più, i ritmi tutti sfasati, ovviamente i nostri ritmi biologici sono confusi, è come vivere una sorta di jet lag personale ed è per questo che ci sentiamo stanchi anche al ritorno dalle vacanze. Tra poco cerchiamo di capire come ripartire al meglio.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Regalati una serata speciale.
3: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
3: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
3: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 3198.
8: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò,

Non è vero, The Colors dal 2020 su Radio Latte Miele. Stiamo parlando della stanchezza che spesso paradossalmente ci prende dopo le vacanze. Io ne parlo anche perché ne so qualcosa, la vivo anch'io. E allora, quali sono le strategie per ripartire suggerite dagli esperti? Innanzitutto dobbiamo tenere conto del fatto che per chi è tornato dalle vacanze e quindi deve ricominciare al lavoro, ovviamente passare dalla spiaggia a una maratona di riunioni, impegni, scadenze full time, insomma, non è il massimo. Tutto questo distrugge il buon umore e quindi la soluzione è sempre quella di iniziare gradualmente, magari per i primi giorni al ritorno al lavoro e a scuola, mantenere l'agenda libera da impegni, decisioni importanti, scadenze, riprendere gradualmente. E è utile anche prevedere delle micro pause di 5 minuti ogni ora, magari per sgranchire un po' le gambe o prendere una boccata d'aria fresca, guardare fuori dalla finestra, giusto per staccare un po' e allentare la tensione. Un altro modo per conservare l'energia o stimolarla quando si torna dalle vacanze è prolungare quei piccoli piaceri che provavamo proprio durante le ferie, quindi non so, magari una colazione al bar, nel bar che ci piace, un brioche cappuccino per esempio, leggere un libro all'ombra di un albero in un parco come facevamo sotto l'ombrellone può servire in qualche modo per ingannare anche il corpo, per dirgli guarda che in fondo siamo ancora in vacanza. Sempre importante stare un po' alla luce naturale, all'aria aperta, in contatto con la natura in generale, anche per stimolare la melatonina, l'ormone del sonno, insomma tutto quello che ci fa stare bene. Importante anche l'alimentazione, come sempre ricca di antiossidanti, idratazione, tutti questi sono piccoli gesti che possono aiutarci a ripartire al meglio.

I profili social ufficiali di Radio Latte Miele sono ricchi di aggiornamenti, contenuti, curiosità, quindi se vi va fate un giro su Instagram, Facebook, X e TikTok.

opposti, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, quest'estate sta girando in lungo e in largo l'Italia con le sue performance. Stasera si esibisce a Budoni, quindi in Gallura, nella bellissima Sardegna. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, in regia c'è ora ufficialmente Edo De Simone.
1: Ci va un po' d'olio
0: sul microfono.
1: Sul microfono abbiamo accigolato un po'.
0: Ma sai perché? Perché bisogna ancora ripartire.
1: Ma me ne sono accorto, un po' come le mie ginocchia quando riproverò a giocare a calcetto.
0: Bravo, è un tuo buon proposito?
1: Uno dei tanti.
0: Tantissimi, okay.
1: Non ne completerò nemmeno uno, ti tengo a specificare.
0: Ma quello è il bello dei buoni propositi, che uno li, insomma, esprime un desiderio e poi non si realizza quasi mai.
1: Tipo i regali di Natale, no?
0: Perché?
1: Perché negli anni uno comincia a fare richieste sempre più esose, consapevoli.
0: Sì.
1: Già se arriva alla metà sono... È come quando fa una trattativa, no? Io chiedo 1000, poi so che mi arriverà 500, ma so in cuor mio che 500 va bene, capito?
0: È l'arte di accontentarsi.
1: Bravissimo. Ok, totalmente questo.
0: Inizia così la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele, ci porterà fino alle 17. Poi intanto fra poco parleremo anche di nuove mode curiose che sono nate in questo periodo. È un argomento che torna spesso, ma ne ho appena scoperta una che mi ha incuriosito troppo. Si chiama bedazzling, praticamente si tratta di andare in giro tutti coperti di strass sbarluccicanti, ma dappertutto, sulla pelle, sui vestiti, sugli accessori, tutti ricoperti di strass. Tra poco parliamo anche di questo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
2: David Guetta, The Monolith Show, High Days Milano, Coca-Cola 2026, 6 settembre Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta live. Info e biglietti su highdays.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del burrito.
6: Spot. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Latte e miele,

La città degli angeli, Achille Lauro, Radio Latte Miele. Parliamo proprio di questa nuova moda, una tendenza, una mania virale, insomma, che viaggia molto anche sul web. Si chiama il bedazzling ed è un nuovo trend, appunto. Si tratta di ricoprire qualunque cosa capiti a tiro di gemme, di strass soprattutto, quindi gioielli, adesivi. Il tutto risulta molto molto brillante. Penso vadano bene anche i glitter. Ora io non me ne intendo particolarmente, però basta che queste superfici siano tutte ricoperte di cose sbarluccicanti, come una pioggia di pietre preziose che tempestano i vestiti, la pelle, le borsette per le donne, ma anche le maschere di bellezza, ovviamente le cover dei cellulari, quelle spesso si vedono, no? Tutte ricoperte di gioiellini, adesivi, tutto sbarluccicante. Valgono anche le tazze, i bicchieri, i computer, perché no? Perché no? C'è chi lo fa. È una tendenza esplosa soprattutto sui social network, molto amata dai giovani che vedono seguire queste mode anche da star, no? Personaggi famosi come Kylie Jenner, per esempio. Lei si è spesa molto sui social, pare, per questa tendenza. E poi l'importante è fotografare tutto quello che si ricopre di strass e postare, tutto molto instagrammabile. Ma dove nasce questa moda? Dove affonda le sue radici? Tra poco lo scopriamo insieme. Prima continua la musica italiana di Radio Latte Miele con il disco Latte Miele. È l'ultima canzone che è frutto di un incontro generazionale tra il giovane producer Giuli e l'affermatissimo cantautore Biagio Antonacci. Canterò

0: fantasia.
1: L'ultima canzone con Giulia e Biagio Antonacci, il disco Latte Miele. Parlavamo di questa moda curiosa tutta a base di strass che si chiama Bedazzling e che fa riferimento a uno stile nostalgico, lo stile Y2K, che è la tipica moda pop della fine degli anni 90 e i primi 2000. È una moda che in sostanza sta tornando, è ciclica come spesso succede nelle tendenze, è molto amato dai giovani e quindi stanno tornando un po' i jeans a vita bassa, quegli abiti in tessuti lucidi, metallici o in vinile, e poi ovviamente gli accessori tutti decorati con strass, come dicevamo, con colori molto accesi. Questo succede anche perché le mode spesso arrivano in reazione all'ultima moda, quindi se fino a qualche tempo fa andava era in voga un po' uno stile minimale, molto semplice, ora invece si passa all'eccesso opposto, la personalizzazione anche fai da te, quindi questo bombardamento di strass su tutte le superfici del nostro corpo e dei nostri vestiti. Se anche voi avete ricoperto persino il vostro cane o il vostro gatto tutto di strass luccicanti, siete dei paladini della moda del Bedazzling.

0: Da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1971, Il cuore è uno zingaro con Nicola Di Bari, poi andiamo nel 1987 con Luca Carboni, Vieni a vivere con me, è il viaggio nel tempo della musica.

Luca Carboni dal 1987 su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per gli anni 80. Qui con Vieni a vivere con me e dobbiamo mettere la testa sul fatto che probabilmente presto ci ritroveremo a vivere a stretto contatto sempre più con i robot e i robot umanoidi. In questi giorni a Pechino sono stati protagonisti i World Humanoid Robot Games 2026 e ha fatto parlare soprattutto la finale dei 400 metri, categoria Small Class. Gareggiavano ovviamente questi robot umanoidi e in particolare Tiangong Omni, che è un bravo automa atletico, ha fatto segnare il tempo di 45 secondi e 66 e ha vinto la finale. Questo robot è alto 1,35 m, pesa 39 kg, quindi anche leggerino, e ha conquistato i social con i video che sono diventati virali per il suo modo un po' particolare di correre, perché mentre va velocissimo e fa andare queste sue gambe robotiche bioniche, le mani invece si muovono verso il suo volto, diciamo così, il suo volto robotico, e quindi sembrano coprire quasi gli occhi. Ha il corpo inclinato in avanti, questa è la vita che si torce da una parte all'altra per assecondare il movimento, però gli utenti del web sono rimasti colpiti proprio dalle mani che coprono il volto e l'hanno definita come una corsa timida ma efficace. Serve, pare, per restare stabili, perché i robot, insomma, devono correre così per poter andare dritti. Gianni, 883.

0: Gli 883 e Max Pezzali ci hanno fatto riascoltare gli anni dal 1995 e chissà se invece questi anni, quelli che stiamo vivendo, diventeranno sempre più gli anni della tecnologia e dei robot umanoidi. Ne stiamo parlando su Radio Latte Miele e in particolare stavamo raccontando questo atleta Tiangong Omni, che è un robot umanoide che a Pechino ha vinto la finale dei 400 metri in un tempo velocissimo, anche perché si scopre che la velocità massima di questo robot nella corsa si avvicina ai 10 metri al secondo, quindi lui percorre 10 metri in un secondo, è davvero velocissimo. Però dicevamo che il web è rimasto colpito da questa posa strana, questa postura particolare che il robot assume mentre corre, portando le braccia, le mani vicine al volto, quasi a coprire lo sguardo, come se fosse un robot timido, appunto. È stato definito proprio così. In realtà si tratta solo di una necessità tecnica, biomeccanica, perché raggiungere quella velocità richiede anche di mantenere una grande stabilità, e lui lo fa così, muovendo il suo corpo robotico in questo modo. Chissà se anche noi se corressimo così timidamente, con tenendo le mani vicine al viso come il robot, saremmo ugualmente più veloci? Non credo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: prima di te.
1: Io prima di te, Eros Ramazzotti, Radio Latte Miele. Torniamo allo sport umano. Prima abbiamo parlato del robot velocissimo che ha vinto la finale dei 400 metri a Pechino. Ora invece torniamo allo sport giocato proprio da noi esseri umani, e in particolare all'Italia, che tra pochi minuti torna in campo per gli europei di pallavolo 2026. La mitica nazionale femminile allenata da Velasco affronta ora la Slovacchia. Questa è la terza partita del girone D, in cui ci sono anche Croazia, Montenegro, Francia e Svezia. La partita, come tutte quelle del girone, si gioca a Göteborg in Svezia. Le azzurre arrivano da 3 vittorie contro la Croazia, il Montenegro e anche contro le padrone di casa della Svezia, tutte battute con un netto 3-0. Insomma, sapevamo che la nazionale femminile è forte, però adesso incrociamo le dita e speriamo di continuare così, anche perché potrebbe arrivare, dita incrociate, la quarta vittoria consecutiva. È una partita che può confermare il primo posto nel girone. Abbiamo già il pass per andare agli ottavi di finale. Diciamo che questi europei stanno andando nella direzione giusta. Che dire, procede la marcia della nazionale, in bocca al lupo.

Radio. La vostra radio Latte e Miele vive anche nel mondo dell'internet, ad esempio attraverso il portale ufficiale lattemiele.com, poi c'è la nostra app, quella tutta gialla, con entrambi il portale e l'applicazione potete ascoltarci anche in streaming.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci sta una bossa nova su Radio Latte Miele poco dopo le 16 con Gaia, bossa nostra. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, ci manca un'oretta ancora, stiamo insieme fino alle 17, poi arriverà il buon Andrea Dag D'Agostino in regia. Chi c'è? C'è lui, Edo De Simone.
1: Sto scoprendo funzionalità nuove del mixer dopo 4 anni che siamo qui, che comunque non è male.
0: C'è sempre qualcosa da imparare di nuovo.
1: Sai che non è questa frase forse tra le più vere che siano mai state dette,
0: sì.
1: Livello di cliché generale, però è vero. C'è sempre da imparare.
0: Te ne dico un'altra. Gli esami non finiscono mai.
1: Verissimo.
0: Visto che sta per iniziare anche. Beh, in realtà manca ancora un po' alla scuola,
1: però c'è la sessione di settembre per gli universitari.
0: Vero, gli esami. Esami di settembre. Già a settembre, sì.
1: Sì. Ci sono i test per le varie facoltà. Penso soprattutto a chi farà medicina, credo sia in questo periodo.
0: Quella è tosta,
1: sì,
0: cavolo.
1: Sì. E poi dei pazzi.
0: E poi ottobre iniziano le lezioni.
1: E poi ottobre
0: per le università.
1: Sì. Okay. Invece licei, elementari, medie,
0: prima. Adesso ancora fase di compiti delle vacanze, no?
1: Sì, gli ultimi. Sai quando arrivi, quando inizia la scuola il 14, il 13 sera.
0: Tu eri molto diligente, li facevi un po' alla volta dall'inizio dell'estate.
1: Io
0: oppure tutti all'ultimo?
1: Subito quelli che mi piacevano.
0: Ah, così è facile.
1: Ma arrivavo a luglio che mi ero già tolto tutto. E poi invece gli ultimi, tipo i disegni.
0: Quelli,
1: mamma mia.
0: Scusa, ma qual era la tua materia preferita?
1: Io andavo forte in matematica.
0: Vero,
1: ero molto forte, avevo una mente molto matematica.
0: Penso
1: e invece i disegni sembrava più stessi tipo incidendo con lo scalpello sul foglio.
0: Ma questa è la storia di tanti,
1: Sì, malissimo. Pessimo, educazione tecnica, disegno artistico, non facevo mai niente. I temi anche grattugiavo un po' al fondo.
0: Ecco, a proposito di scrittura e lettura, se per caso avete già finito i compiti delle vacanze, un bel libro ci sta sempre bene. 335 787 1910, il numero per i vostri messaggi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

due settimane, settembre su Radio Latte Miele, verso la fine di questa canzone. Settembre parla anche del fatto che a volte nelle relazioni ci si urla addosso, no? E invece io volevo parlare di un bel gesto di gentilezza che mi è piaciuto, mi ha colpito, è una notizia delle ultime ore che è diventata anche virale sul web, e il tutto avviene in provincia di Caserta, dove sostanzialmente un negoziante, insomma un ristoratore, ha accolto un gruppo di ragazzi. Però il ristorante ormai era già chiuso, però c'era ancora qualcosa da mangiare che si poteva riscaldare. L'unica cosa è che anche la sala, il locale, era già stata pulita, insomma non si poteva sporcare. Allora i ragazzi hanno accettato di accomodarsi nello spazio esterno, quindi il ristoratore li ha serviti, questi ragazzi hanno mangiato il tutto e poi hanno pulito tutto quello che hanno utilizzato, la sala, hanno lasciato in ordine, hanno buttato la spazzatura, al punto che il ristoratore, quando la sera è tornato lì proprio nel locale, è rimasto colpito da questo gesto, che evidentemente dal suo punto di vista non era richiesto, soprattutto non era scontato. E allora il ristoratore ha anche pensato di ringraziare questi ragazzi con un video che ha pubblicato sui social, che è diventato virale, sta facendo il giro del web e ha dato vita proprio a un bel ringraziamento. Tra poco raccontiamo ancora qualcosa su questa storia. C'è il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Per te.
1: Qualcosa per te è una canzone importante per Luciano Ligabue, prima di tutto perché arriva a 3 anni dal suo ultimo album di inediti e poi anche perché sarà nei titoli di coda del documentario che uscirà il 4 settembre che si intitolerà Luciano prima di tutto. È un brano anche che contiene un messaggio di speranza, di resilienza e secondo me questo gesto di gentilezza che è accaduto a Piedimonte Matese per la precisione in provincia di Caserta può essere un esempio per tutti. Quindi questo imprenditore ristoratore ha accolto nel suo locale un gruppo di ragazzi, anche se la cucina era già chiusa, ha dato loro da mangiare e i ragazzi si sono comportati molto molto bene, sono andati oltre le attese. Prima di tutto diciamo anche che gli è andata abbastanza bene perché in realtà non erano avanzi, cioè hanno mangiato delle ottime

0: Il candidato deve portare un vassoio pieno di bicchieri di cristallo e a turno tutti gli altri lo prendono a pallonate. Lo chiamano il test del pallone. Perché in quel momento lì, sapete come funziona, no? Feste, ricevimenti, il cameriere, il maggiordomo, può succedere di tutto, ti arriva una spallata, ti arriva qualcuno addosso e i bicchieri non devono cadere per terra. Guai, anche perché sono di cristallo, quindi comunque costano un bel po'. Mi raccomando, ecco, quindi se un giorno ci pensate, sappiate che dovrete anche imparare a stirare le camicie cronometrandovi. Mi raccomando, sotto i due minuti.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Smart. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì. Tempo di gelato? Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

Loredana Bertè, ragazzo mio, Loredana che sarà presente anche lei la sera del 5 di settembre a Malta a Una Notte con le Stelle Music Awards, dove vi aspettiamo, lo sapete, i biglietti ci sono ancora, quindi se volete potete fare un salto anche voi. Intanto si parlava poco fa dei maggiordomi e dei loro test un po' strani, particolari, che però danno dei risultati veri e propri, come quello del pallone. Immaginate un povero cameriere che porta parecchi bicchieri su un vassoio, arriva una spallata e ti cascano i bicchieri, hai fatto sicuramente una brutta figura. Ecco, ci sono tanti altri test che vengono messi, in cui vengono messi alla prova proprio i candidati dei lavori più disparati. Se pensiamo che questo possa essere uno dei più assurdi, sappiate che non è così, ecco. Ad esempio, gli astronauti vengono testati prima quasi come sommozzatori, perché per la NASA e non solo, anche per l'Agenzia Spaziale Europea, l'assenza di gravità, la cosa più simile che c'è è proprio la vita sott'acqua. Quindi passano davvero ore e ore e ore e ore sott'acqua, testando anche la loro capacità di muoversi in questo spazio in cui sei un po' sospeso lì, no? A metà, invece in realtà poi quando ti troverai nello spazio le cose saranno drasticamente diverse. Quindi saper nuotare è un requisito fondamentale anche per chi lavora nello spazio. Non ci avreste mai pensato e dire che sembrano due cose così diverse, così lontane. Nel frattempo però ce ne sono tanti altri. Se pensiamo ad esempio a quelli, tornando a quelli dei maggiordomi, un test che gli fanno è quella di preparare una valigia in 5 minuti. Perché metti caso che il datore di lavoro, devo partire, una valigia per quanti giorni? 12. Oh mamma mia, quante cose devo mettere dentro? Io non riesco a fare la valigia per me stesso in un pomeriggio, invece questi qua riescono con grandissima professionalità a preparare una valigia in 2 minuti, semplicemente grazie a un input che gli viene lanciato lì dal loro datore di lavoro. Tra poco un altro che ha un test davvero particolare. Intanto torniamo negli anni 90, questa è di Raff, su Latte e Miele c'è un grande salto.

0: Raff è un grande salto su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di test molto particolari a cui vengono sottoposte tutta una serie di categorie di persone che vogliono provare a fare un determinato lavoro, come ad esempio c'erano i maggiordomi prima, gli astronauti poi, però stiamo parlando di mestieri molto particolari, come può essere ad esempio tutte le persone che lavorano sugli aerei, no? Pensate alle hostess di volo o gli steward di volo. Il loro lavoro sembra una scemenza, ma in realtà nasconde tutta una serie di procedure, regole che riguardano anche la nostra sicurezza. Dici poco? No, non dico per nulla poco. Uno dei test a cui vengono sottoposti chi vuole diventare assistente di volo è lungo, ve lo dico, è lungo. Bisogna dimostrare di saper nuotare per 25 metri senza aiuti. Nel frattempo devi restare a galla, e vabbè, fin lì non è male, gonfiare nello stesso tempo in cui stai nuotando un giubbotto salvagente senza mai toccare i bordi della piscina o il fondale della piscina, anche perché in mare i bordi non ci sono, e una volta che hai fatto tutto questo e percorso questi 25 metri, risalire da soli, senza farsi aiutare, su una scialuppa di salvataggio. Oh, ma secondo me neanche i nuotatori che vanno alle Olimpiadi riuscirebbero a fare questa cosa qui. Eppure gli assistenti di volo, che molto spesso in tanti siamo testimoni di vediamo maltrattati da alcuni passeggeri molto maleducati, sappiate che quelle persone lì hanno fatto un corso e un test anche per salvarci la vita, quindi non dimentichiamolo mai. La prossima volta che vediamo un hostess che nonostante la turbolenza ci sorride con affetto, ricordiamoci anche di questo, perché loro sanno bene che quella turbolenza lì non è niente di che.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Marco Mengoni e Mohamed Ali su Radio Latte Miele in questo martedì sera 25 di agosto 2026. Cosa avete sui fornelli? Che ho fame, dai, ditemi un po', che voglio proprio sentire l'acquolina in bocca di quelle cattive che fai fatica a tenere a bada. A proposito di Marco Mengoni, anche per lui è stata un'estate sicuramente impegnativa, per lo più però accompagnando in giro Angelina Mango. Avete, se avete presente, proprio quest'estate una delle canzoni più passate anche qua da noi su Latte Miele, proprio Canto d'Amore, la loro collaborazione per questo 2026, anche se Marco è un po' che non fa dei lavori solitari, ecco, è un po' che sta probabilmente preparando anche un nuovo album e crediamo che possa uscire magari nelle prossime settimane o un po' più in là. In ogni caso Marco Mengoni si sta godendo un'estate abbastanza tranquilla, nonostante qualche apparizione televisiva proprio a fianco della sua grandissima amica Angelina Mango, perché loro sono molto amici, si conoscono da diverso tempo, tant'è che ricordo quando ero andato alla presentazione del disco di Angelina Mango, quando era uscita con Sanremo, diciamo in quel periodo lì, c'era anche Marco Mengoni, che in realtà non aveva nessun ruolo specifico, era semplicemente passato a fare un saluto e dare un in bocca al lupo alla sua cara amica. Quindi nel frattempo ne aspettiamo però novità su Marco Mengoni. Marco, se sei all'ascolto, facci sapere che noi ti aspettiamo.

0: E son già solo.
1: Ancora pochi minuti prima di salutarci, come sempre però vi ricordiamo anche che ci siamo sì qua in radio, ma ovunque, anche sui social. Ci trovate su Instagram, Facebook, Twitter e su TikTok con i profili ufficiali di Radio Latte Miele.

0: 19:59.
1: E sono arrivate alla fine anche le 8 di sera, quindi noi siamo pronti per salutarci e augurarci una buona serata. Appuntamento a domani, ore 17, si torna di nuovo a casa insieme qui su Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia, tra pochissimo l'oroscopo di Paolo Fox e subito a seguire anche uno dei programmi più belli di Radio Latte Miele, cioè Rewind. Quando si torna indietro nel tempo, una canzone per ogni decade, si aprono tanti bei cassettini dei ricordi. Da Doug è tutto, un abbraccio e una buona serata.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività, adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1969.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Latte e miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1983.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Latte Miele Re Wind.
3: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica. 2000.

0: 21 e 59.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività, adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate, adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana 2023.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.